padre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo un'eterna pace, così è germinato questo fiore. Qui s'è a noi meridiana pace di carità, e giunto in tre mortali sei di speranza fontana di pace. Donne, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia.

intendi, che da te intelletto ed intendente ne ami e arrivi. Quella circolazione che si concetta pareva in te come lume riflesso dagli occhi miei al manto che prospetta dentro da sé il suo colore stesso mi parve vinta della nostra effigie perché il mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affigge per misurarlo cerchio e non ritrova pensando quel principio degli indice? Tale era io a quella vista nuova, veder voleva come si convenne di mago al cerchio e come vi si indova, ma non erano da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia mi manco possa, ma già volgeva il mio disiro e venne sì come ruota che ugualmente mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle.